0: Vi um liso daquela que matou o guarda.
1: Tchau, mamama.
2: Mama!
3: Via mamma, a mamma mia!
4: Volevo che tu stai sempre di correre in volta a sporcarsi a roba, che c'è niente da farmi, par di io, fiera, mai che mi ciappo qua stropetta, mi taglio le gambe e le culate stasera!
3: No, no, sei piedin, sei qua tutto cagadoccio!
4: Mi sa me che sei piedin, caro da Dio, ti tesci il pelo di tutti, Bartoletto!
3: Ma no, mi va! Sì, piedin, piedin, tutto, tutto sporco, qua che piano che vuole la mamma, no?
4: E allora digiti che niente di far tendi, piedin, brutto Lazzaro!
3: Ma c'è tuo fiolo,
5: No,
2: ma gente!
5: Ah, visto?
2: Ah, tu visto com'è che sei?
5: Bon, bon, bon, bon, bon, bon, quattusi, vedrio rivare il programma!
2: Che programma?
3: Che programma?
2: Il programma!
3: Tagliati nel mondo! Ui, ancora fermo programma, c'ho la mamma, eh?
2: Mamma, giorno delle mamme. Questa
3: quando,
2: domenica,
3: quando
2: domenica, domenica Bartoletto.
3: Dio, undece.
2: Giorno undece.
5: Che bellezza, allora a tutte quante le mamme, il nostro programma le dedica a tutte quante le mamme, no? Ecco, e noi siamo di arrivare, mi sono Edgar Locatelli Marostica, e diciamo la nostra equipe qua che è qua con noi altri, no? Mi avete benvenuti se
2: ecco te... Marostica, sono qua Camillo, Luciano Girardi, benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, no? Portando avanti questo bel programma che arriva, caro da Dio, te a vostra casa, per via delle emissore che integrano il programma Italiani nel Mondo. Un strucconasso di vero cuore a tutti quanti. L'abbiamo anche a Bartoletto.
3: E a fatica che ci qua, capì, ancora, caro, tu dai. Tu raccontare qualche foto, no?
2: Beh, a fatica. Ma no, per amor di Dio.
3: No, adesso, no.
2: No.
3: Guarda una scianta, no, davvero?
5: Beh, cusitasi. Giorno delle mamme. Opa là, allora un poco dedicare il nostro programma alle mamme. No, che abbiamo interviste antiche fatte, chiamiamo le nonne, che è sempre la seconda mamma, no? La nonna sempre giunta coi fiori, dopo viene i netti, i bisnetti, tutto, le nonne se caro da Dio, no? E allora è importante non ti mettere su sciacole con queste nonne qua.
2: Beh, a fatica, allora un programma tutto quanto speciale. Ora, adesso in questo giorno delle mamme, dai un bacio a tua mamma. Saluta a tua mamma, vai a visitare tua mamma se sei tempo che ti vedi più. Digli a tua mamma quanto che ti vuol bene, quanta carezza che ti hai per tua mamma.
5: Dai il valore che la si merita a tua mamma. Certo.
2: Perché quando che ti sei piccinino tutto cagato osso là, chi che te ne tesa era tua mamma.
5: Proprio.
2: Non tua morosa, neanche a tua donna.
5: No.
2: A mamma. A mamma.
5: Ecco. Quella sì che ha il valore che si merita, eh? Ben, scominciamo il nostro programma ascoltando un poema.
2: Opa!
5: Sora la mamma. Vanti!
6: Mamãe era mais que uma mulher. Era duas, três ou mais mulheres. Era todas as mulheres do mundo. Mamãe capinava, roçava, plantava. Ainda lhe sobrava tempo para amar. Amava seus filhos ternamente. Nos beliscava, nos mordia, nos acariciava. Mas era tudo amor. Amor puro de mãe pura. Na madrugada, o fogão a lenha clareava toda a casa. Mamãe soprava, soprava e a água fervia. O silêncio informava que papai já estava em pé. O ar puro confidenciava que o café puro já estava pronto. Café puro, feito por mãos puras e tenras. Hoje, mamãe não capina, não roça, não planta mais. Mas continua amando. Tenho saudades de seus beliscões. De suas mordidas, de suas carícias, daquelas manhãs de silêncio. Hoje, o ar não é puro. O café não é puro e nem cheira tanto. E o silêncio não permite que eu ouça papai. Apenas mamãe continua pura, pura, como o sorriso puro de uma criança pura. E a saudade sempre aparece, quando ouço o pio triste de um sabiá no meu pensamento.
2: Ma Bartoletto, sei via ora di contare una frottoletta?
3: Beh, a fatica adesso che dobbiamo ascoltare il poema, no? Beh. Ora una volta che c'è la mamma la cassiente nene che piane, piane, piane. Ora va fuori la vicina, c'era l'altra. Dall'aria la vicina, no?
2: Ah.
3: A che aveva dato il socio. Ora che ha detto, detto che pierin che ti piani, che tu, che pierin che ti piani.
2: Che scaffe, faccia. Tutto sporco di te.
3: Acca, a mia vicina mi ha dato. A mia vicina mi ha dato. Senhor! Pra que te gadado? Pra que é que eu te de gorda?
2: Bem, tia pai!
3: Alô, da mama, Grisha. Ô, vizinha, que é tu dato, me fiou? Sim, que é o dato. Mas dato, por quê? Porque me gato chamar de gorda.
2: Confirmaste, ó.
3: É. Oi, tá, se é te dando que é me fiou, te pensa que te vem em magra, hein?
2: Não.
5: Vem minha magra.
2: Não. Toca dargue tanto, né? Tanta física. Bem chapaia. Bem chapaia, Bartoletto. Deu a sonar.
3: Que? Piala. E nele, não? Nele que havia 6 anos.
2: 6 anos?
3: E a nona c'era lá cá. Que as missia polenta, não? Com o culatone grande, com...
2: Com a traversa?
3: É, com o vestido, com o culone lá. Ogni tanto... escapia, não? E lá com as missia polenta. De quella vence um gato. Vente gato, se gato, entra pra de qua, pra de lá, gato com a coata, não? E nem é passe que a manda cu é fina. E gato, não, não, não. A nona grito, nene! Basta, não está a tirar a cor de gato. Nene, te godito, não tirar a cor de gato. Porca pita. Nene, te godito, basta tirar a cor de gato. E nene, dito, no, no, no, mi non sono di tirar, sono soldi io te, è lui che tira.
5: Bene, stiamo già abbiamo 2 sonadette che sei appunto qua. Programma italiani nel mondo, ciao sonate!
2: Ciao! Gruppo I Trevisani canta Senti Rosina, la mamma la te chiama. E anche ascoltiamo la sonata che si chiama Le Tosate da Colonia.

0: che bellezza dopo deve ascoltare Dubesso, una rete, ne vuoi chiamare una nonna?
1: Opa, sì. Che fatica.
0: Scominciamo con la nonna Teresa Crema che parla sora la vita dei immigranti. Mi svia da Italia e rivarte il Brasile.
1: Com'è chi la scomincia? Vediamo.
0: Vai.
2: Quando sei piccinina, prima lingua che capì imparare, le sta
3: italiano? Guarda, quasi italiano e anche quasi latino. Par de vino de me nonna. Che mi vivia come nonna.
2: Com'è che c'era il nome della nonna e il cognome della nonna?
3: Domenica Barbon Crema. E lui Giuseppe Crema.
2: Qualcosa anche in latino?
3: Te vedi che la nonna parli in latino perché della prima guerra mondiale ella l'aveva due fratelli. L'aveva i suoi fratelli andati in guerra e stai morti là. E ella, allora, era il nonno Crema che laureata l'immigrazione in Parigi, che verrà strade del ferro in Parigi. No? E al finale era la gara imparata perché suo papà era pronto per essere prete, che mancava 15 di per tappare l'ordinazione, la messa. E lui aveva due fratelli anche lui, suo papà della nonna. E è andato in guerra e gli è voltati. E era a casa due nonetti loro suoi. E allora lui ha desistito di essere prete e è andato a casa partendo i nonetti. E il segama ridai la sua prima tosa, le sta la domenica. La nonna. E quell'altro due fratelli, che era Ninghi, che c'è mia Giovanni, e quell'altro non mi ricordo più il nome, gli è andati in guerra ma gli è più voltati.
2: Tornati.

0: metti a tutte a testa che mi ricordo de 5 anni fin vestiti che avevo con una memoria che do vedo a fin un dico dita al dottor Regno, ma perché tanta memoria così de 1000 persone vedete che ne una gli copria la nonna non aggiustea e mi sentava del banchettino della banda che tendeva la nonna sempre casa qua nonna tender la nonna, no, perché ormai la gavea 84 anni la era un pochettino smemoriata, cioè. E allora mi dimandea curiosa della Italia
1: che storie
0: le storie, e allora la piandea quando è che la me contea la piandea che correa le lacrime che la gavea due tosette e una l'aveva portata del Brasile con 10 anni e quell'altra che battesse il gruppo con 6 anni che la malattia c'è che si soffega
1: sì.
0: Che le morfine la tosetta del dottor là e la capella la sua tosetta e allora la me contea la piandea la dizia lei era una tosetta come ti bella la dizia e la cantea l'andia a scuola e la sua sorelletta di diese l'andia a scuola delle moniche e quei ricchi no i setiriati bottechini la dizia ella, a giocare le carte e quando capizzinina passea loro gli acciamea dentro la aveva nome Catarina gli acciamea dentro gli mettea in cima a mesa e a fare a cantare e dopo l'andì a casa con una sterlina, le sterline le di oro, che sei soldi italiani,
1: sì.
0: L'andì a casa con la sterlina, la guadagnai i soldi perché la cantea è tan ben che la cantea e la nonna piandea, quando è che sta la ora di venire qua del Brasile, allora il nonno gli era quasi separati perché il nonno era in Parigi. In Parigi la dizia ella, no? Che laureate le cose delle strade de ferro e lui non poteva andare là onde che era nonna perché era massa distante gli stai 6 anni senza vedersi dopo maridai 6 anni e allora quando il nonno le voltà e il gadita alla nonna e il gadita adesso ti scoglie o viva una vita così da vedersi cosa tanti anni o se non andiamo al Brasile era la vita pittosa di stare ancora separata mi goccarono andare al Brasile in bora che il Brasile non si sa cosa che lei no allora l'hai imbarcati la disse che quando è che l'ha andata a despedirsi della sepoltura la dita della metoseta sono buttata in terra la dita a terra perché l'ha interrata a terra e go gritago piandesi i miei parenti perché i suoi fratelli erano morti i miei parenti venissi accompagnarmi fin del cais del porto e sono imbarcati del bastimento la dita le lacrime che correa la dita il disgusto gravida di 5 mesi di nuovo gravida e la dita e allora finché convisti lei ti fasoletti bianchi che saludea e sono imbarcati del bastimento e allora mi dice nonna il bastimento l'era battezzà e il nome del bastimento l'era Zeferino e il bastimento l'era conduzia a vele andia a vele allora lei andia avanti e dopo veniva una tempestade e il volteo o travessia o che andia in drio i gametti 3 mesi del mar per venire qua del Brasile
1: 3 mesi
0: lei era in 5 mesi le arrivava in 8 mesi e quando le arrivava del porto di Galagene è morto perché la peste senza pietà la copea e morì a rento da più tiri del mare allora la nonna le iga a disembarcare del porto di Casai qua in Porto Alegre no? De là allora era venuto un primo suo ma l'era le venuto un anno e poco avanti di loro lui già si aveva collocato un postesino in Garibaldi e loro gli venivano in Garibaldi d'estate e là in Garibaldi gli è stati allora il mese dopo che la Gabi si che le arrivava le nascesse la Tosetta che l'aveva data il nome di Catarina come quella che l'era morta e le nascesse insieme la paia intera perché roba d'Italia la cassetta piena di seli la cassetta così solcia con poca de robetta rento e basta perché non poteva portare tanta mistierna
2: così su questa sia nona Teresa Crema ma cada un qua su storia qua su
3: questo strusia
2: qua su vita quante storie registrare quante assai di registrare sura quel che ha passato la nostra gente mi è vero che si così
3: quante nonne che adesso si ascolta del programma che si identifica con questa storia qua perché chi anni che a nonna parla lì so scambia il posto era tutto compagno
2: sì.
3: La vita i strussi patire la fame a colpi patire il freddo non aver dove andare con i piccinini malai ah,

0: Falamos, nianca bel pensar.
1: Sì.
0: Nianca bel pensar. Per amor di Dio. Demo sonate marostica.
1: Due sonadette, vediamo cosa che vi fa.
0: Abbiamo una bella sonata qua. Palmor Marasca canta Il Castel de Mirabel.
1: Uia la.
0: Bene sonate, dai che fai!

0: Pupa nostro. Pupa nostro che si in tel ciel, santifical sia il vostro nome, che il venia a noantri il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come in tel ciel. E il nostro pan de cada dì, denne ancoi, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a chi nega offendesto, e non ste a sarne cascare in tentazione, ma liberenne del mal. Amen.
1: Studio.
2: Ecco, Cosita, ritorna al programma.
3: Italiani nel mondo!
2: E ancora parlando sora la mamma, vero? Quanto gala sudastru sia laura patio soffrio una mamma. Bon, dai che noi siamo di parlare delle mamme. Parliamo adesso un pochettino, sora, una mamma, quando che metti vedere gli passai 100 anni. Siamo in 100, quasi 140 anni dell'immigrazione, allora passai 100 anni. Perché? Quando i nostri migranti si venesti, vero? I gas come si ha una vita qua. I gas come si ha come? Non gavea niente. Non gavea latte. Com'è che i gas levai i fiori? Non gavea pan.
4: Ma gli hai richiesti cosa fai?
2: Catarsi su, come dice tua nonna, radici pisacani volta qua in Napa, maiar copo. Lenta, eh? Non che c'era biscotti,
4: mando,
2: e c'era roba dolce. L'ora roba dolce c'era frutti che in maniera mia vera, pignoi, banane, frutti
4: dell'epoca,
2: dell'epoca, no? Così, l'ora noi che aveva sti remedi, ah, quando che aveva l'ora sol sia, i doparia sia, capoeira, erbe, mia vera che si così, sia de Marcella e che altre,
4: tanto sia de Marcella,
2: tanto sia, eh? L'ora se noi che aveva gli ospedali, i moria da che. Ah, è morto malte a panza, malte a testa, e generalizzava le malattie. Mi è vera che sei così?
4: Un brutto mal.
2: Un brutto
4: mal. Gli ha dato un colpo e è morto.
2: Sento tanto doparà, morto di attacche. De repente, non aveva niente e è morto. L'era, diceva, morto di attacche.
4: Fievola. Par quella che i nostri nonetti lì arriva fin i 100 anni come i cerni.
2: Sì.
4: Mania sassi coi radise, terra e quel chi catea. Scorse le piante in mania bestie de mato.
2: Non si mangiava. Non si mangiava le spottacci che si mangiano ancora.
4: Mando,
2: Che se prodotti chimici, che se rento, no? Conservanti, che dà color, che dà questo, che dà quel. Un co' non si mangia pi. Che l'aurelia, aromatizzanti, mi è vera che sei così?
4: Conservanti, sì, puro sale, puro zucchero.
2: Ecco, che epoca là c'era frutti, c'era polenta, c'era uvi, c'era carne, no, che c'era anche le bestie. Non te che davi ragione che i prodotti lì alle bestie. Allora anche la carne c'era più salutare. Infatti, c'era un altro tipo, totalmente un altro di vita.
4: A differenza, Marò, si canca d'encoi dando rento la mamma d'encoi, a mamma de una volta, è che una volta non c'era metodi anticoncepzionali per non ciappare il fiore, in gravidez, Dio. Passi a quarantina, là è caro da Dio il nonno che dea pai a parei.
2: Sì, dopo un'altra, benvenuti. Il prete, noi a sé a mia.
4: Se era una famiglia che era maridai o insieme a un tempo, metti vedere un anno, e noi che aveva fio, il prete andava a vedere cosa che succedeva.
2: Sì, perché che occorreva gente.
4: Gente per lavorare.
2: Per lavorare, che era tanta terra qua. Capio come casera? I nostri italiani, se venesti d'Italia, se venesti qua, perché qua che era tanta terra. E dentro di tutto questo che siamo un coi, ero? E dentro della cucagna che abbiamo catato qui, e no che a tempo là, non altri che dobbiamo di più alle mamme.
4: Bella fatica!
2: Perché le mamme elaborava tanto, ma proprio tanto. Ascolta bene una curiosità adesso, per serar che a parte qua.
4: Vediamo.
2: Perché il Brasil riceveva i migranti, capio? Perché che era una regione grandissima di mato, vergine, e de terra, una vastidon grande de terra, e in San Paolo per la man de obra scassa se stato par via de che se sta abolio scavatura, i schiavi non c'era più schiavi, allora manchea gente per lavorare, perché che gli italiani i ga emigra, perché che gli venisti via de là de Italia, italiani, agricoltori del nord d'Italia, vero? Allora resta facile da parlare, italiani agricoltori del nord d'Italia, per via delle guerre, unificazione d'Italia e danni alla proprietà, disrispetto alla dignità delle famiglie, non poteva piantare perché gli era poveri, no? E allora aumentava cada volta di più la miseria, la povertà. per tutte quante le bande, giovani italiani che andavano a servire il quartello, l'esercito stava anche 3 anni, allora manchea anche spasso, manchea terra per tutte le bande, detto, capio? E anche perché l'Aiga aveva anche tanti fiori, capio? Tanti fiori.
4: Ma se era un'obbligazione avere fiori, perché sennò chi che laurea?
2: Beh, fa di.
4: Laurea tutti a fito, puoretti come i ragni.
2: Ci avevo 2 sonate!
4: Gruppo musicale Eco di Venezia canta Quando ero piccina.

0: Ecco, così si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ti pensi un ale di mettere su anche qui?
3: Bene, il buon Bartoldetto, qua bisogna frottole.
2: Allora comi qua.
0: Da che poi Bartoldetto?
4: Vai Bartoldetto.
2: Un giorno a rosa si gacca attacco a cove flor.
3: Ah, ma signor!
2: E gas comincia a brigarci, barufare e dirsi su.
3: Cramento!
2: Ora, a rosa falou pra cove flor. Mas que petulância te chamarem de flor? Veja a sua pele, é áspera e rude, enquanto a minha é lisa e sedosa.
3: Nossa!
2: Totalmente.
3: Diferente, né?
2: É. Veja, seu cheiro é desagradável e repulsivo.
3: Cram.
2: Enquanto o meu perfume é sensual e envolvente.
3: Oi, oi, oi.
2: Nossa! Veja, seu corpo é grosseiro e feio. Enquanto o meu é delicado e elegante. Eu, sim, sou uma verdadeira flor. Disse a rosa pra couve-flor.
3: Negócio tracinado.
2: A couve-flor não se segurou.
3: Ah, é?
2: É.
3: Cara, dito quem?
2: Disse: hello, querida, acorda. De que adianta ser tão linda se ninguém te come?
3: Mabeque, Bartoldetto.
2: Ah. Autoestima é tudo.
3: É.
0: Beleza.
3: A nona.
0: Sì, ci abbiamo un'altra schianta, una parte bellissima, bellissima di cosa parla questa nona qua. Andiamo a ascoltare. Ascoltiamo.
5: Prima che abbiamo ascoltato, la nona contar del viaio, perché chi è saissi da Italia, ma adesso andiamo a ascoltare. Quando Iseri vai qua e com'è che sei stato i primi anni qua nel Brasil? Ascoltiamo.
6: E allora là la gabbia è stata zeta. Il nono firmatonico con le mancia in il baro, in Lucia il baro,
7: sì.
6: E dopo ha fatto un fornet, lui e suo parente, e cucinia, cucinia come cucinare il pan, e dopo si è su, per far su il ranciere, per stare così, caro, e gli stai 9 anni là. 9 anni per sto rancier terra son e l'ana gabbio 2 gemei, solo che ella, che la so, ella è so prima che le era là. Quando, non era condizione di viva la gavia 2 tosette, no? Come viva? E allora il nonno fia che lavoro là e i laurea ma guadagna poco e niente. E allora che era in Porto Alegre, te l'Italia era un grande palazzo di gente ricca. E che da là un, la dita, un ricasso. E gà di mandà, se che era femmine, che le era che gavia tosatei piccinini, che le gavia ben tanto latte, che le era appena guadagnai tosatei. Il nonno gà dita là. La femmina la guadagnana tosetta, che le povere appena fuori di quarantina, e anche a me cugina la dita. E allora lei dice: sarà che daria mia parela venir della mia mansone, non so come chi che c'è a me una volta fino a no, era un ricasso, a Baglia, perché mi la medona gana tosetta e non vuoi che la si straghe d'arghe di cicciar e che la venie d'arghe di cicciar a me tosetta. E allora la nonna, con necessità del fiorin che bisognano, la gassa la sua piccinina appena fuori di quarantina, in mano a sua prima che dia di cicciar alla sua e anche a quella della nonna. E l'è andata in Porto Alegre a servir de Baglia, come de darghela. Allora là ce l'hai che aga me testa c'è un quarto con la piccinina e allora la signora sommare no, niente caro, tutela, cambiarla, darghe di mangiare, darghe le tete e tutto, no. Ma allora caro, che portai al mangiarti il quarto e tu la trattea ben come, beh, solo che la podea mia, e nonno podea andare, cada tanto un dia, non so con che se tirea andare, mi vedeva che andava a chi, mi non so che tempo là.
7: O a cavallo.
6: A cavallo, che aveva un muletto, e allora il nonno poteva andare a vedere la nonna, ma solo salutarsi per fuori della finestra, così, perché non poteva avere relazione, perché sennò l'altro sia triste, sia ricasso, no? E dopo sto ricasso, il gattacamo incarica di rispetto alla nonna, la nonna era una bella femmina, la era bella che per l'amor di Dio, lei che la era, che la pareva una miss magra, alta, ma bella, lei che la era bella, e lui gattacamo incarica di rispetto, e la mandar carte a onde in Garibaldi, mandar che la piandea, la zia cosa vignerà lo fuori qua, la era più buona a salvarsi. E loro un dì final forse aspettare il nonno l'endà e era la gadita di stirmi via di qua perché mi qua muore di tanta tristezza. E l'ora dell'ala venisse in Garibaldi, ma solo che qua non venisse in Garibaldi di nuovo che da depressione di tanta tristezza sala sotto zeta e con te serghe così, no? E allora il nonno le partiò a picche del facon e le venisse. Le vignesse 4 a 14 che gas avesse il governo che aveva dato terra chi poteva lavorarla e la nonna la gamenà in qua insieme un ingegnere che l'era suo primo Barbon e l'era primo della ma l'era ingegnere e ciò le sta quel che il gaver che il gas comincia di Garibaldi in da fin campo domeio e la ver come la strada per andarla e della nonna le vignesse qua alla 14 e il gavis mato e puro mato né? E vignesse a picche di facon in Guaporeghe n'era due case in Serafina l'età seghe n'era due rancetto tre tigna nada niente limpo tutto n'era sol mato. E col nonno le riva larga che ha sei ranci di cabocli a onde che lui aveva idea di questo allora il gadita che lui voltea e chi cabocli i prontesse un rancigno che lui venne qua a famiglia e con due mulette e le cargheri de bande e mette dentro i tosotei e gli venisti ciò quando chi è arrivati in linea 14 la nonna gavis puro mato e l'asti cabocli capisse che lo ripare in brasiliano e i cabocli che imparà parlare in italiano, ma era no, era mi è stata buona parlare in brasiliano, non era maniera di virare la lingua dele. E allora la dizia che là onde che la stai in Italia, era un paese, era mia fora come
4: in colonia,
6: era il paese. E la dizia che n'era la chiesa, che n'era le moniche, e allora la che portava molto di santin. E la che dizia i cabocli se gadate capir. E allora la gadita che fosse che fare un rancetto per dar pregato. Loro c'è la lagamettesti santin e loro di accordo i ga pacasula una pianta e sia le tole che sia tutta descorsa e i ga fate rancette loro ga, la nonna andè a pregare con loro ma non a preghia in latin Deus non mentende che la dice sul rosario dopo loro i negri di tanta fe no ne era un che soffria il mal di San Valentin per quello che sono Valentina e la nonna che è Santin e la gadita che se lui che ha fe che ascoltea era lo fia star meglio e ciò le mie star meglio che batteva più gli attacchi da più battessi gli attacchi e allora di là dopo che c'è per un altro San Valentin che andai in Musù perché loro gli era l'aima del mato per dar loro un po' di mantenimento con i muletti di affine il Musù cioè
4: e perché là che c'era il rio che arriva
6: era il Musù era mio Porto Alegre a tutti al Musù e allora il nonno che ha cattato un San Valentino scolpito di madera no? E che ha portato a casa quelle San Valentino ma amico tutta la storia scrivesta amico tutto scritto tutto.
0: Che bellezza ad ascoltare la nonna, che belle parole, che storia fantastica. Ma benvenuti ciame me due sonate che sei ora
7: bea fatica vuol dire Rosolin canta ragazzo avventurero e anche la famiglia di Leonardo
0: e va

Ave Maria. Ave Maria, piena de grazia, il Signore è con voi. Benedetta sii voi fra le donne e benedetto è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, preghe par noantri peccatori adesso e nella ora della nostra morte. Amen.

0: Che bellezza, che meraviglia, torna al programma
1: Tagliami nel mondo.
0: Boh, qua adesso che parliamo un pochettino sopra le mame, de una volta, una giornata de una mama. A mamma leva su a mattina prima di tutti, e la che tocca pregare, e la che tocca andare ai piccinini, e la che tocca mungere le vacche. Una volta, parliamo de una volta, no? Allora là, guerra le vacche de andare di rio. Dopo venire in cucina, fare caffè, postare fiori, mandarli a scuola, nettarli, pisai dosso.
2: Quando che era a scuola?
0: Quando che era a scuola. Beh, dopo la che c'è il pupà per andare a dire, che se non so che per andare a dire, che c'è il magnar da fare, bisogna coppare la gallina, bisogna fare il pan, o che c'è la polenta da fare. Là bisogna andarte l'orto, là che sei vacche de non so far chi cataghe pasto, mia vera che sei cosita. Ecco, allora a se mai fenia, tutto il giorno la mamma la seguita, e la non si ferma mai, perché che sei il pra, che sei l'orto, che sei i mandolini, che sei le pipocche, là che sei i fasoi, là che sei non so che, mia vera, là che sei de dare in cantina, là che sei il curtio da scuar. Mia vera, là che c'è roba da lavar, brassai di roba, colpi distante per andare a lavarla, andare a torracqua distante. Pensa quanto che una mamma la sevitava ante una giornata. E quando che veniva a mesdì, l'ora che c'era a mangiare da fare. L'ora là che c'era da vagare a mangiare a tutti, là a postare dopo che era della varzoe, cominciava tutto un'altra volta. Ora che andai ancora in colonia a giutarghe. Mia vera,
2: il tempo che van si andai in colonia. Gli portai il caffè al Mario, che c'era là che laurea, e dopo laurea fin il tocco che era di venire a casa e mondare le vacche. E poi le c'è al mangiare, che era mia mulini, niente, pa spaccare grani e vacche. Tolea su una o due vacchette magre, anche quelle che spacchea dopo un paio di gambere, un panocchio, un mangioca dentro del... Te agrippia e là, lighea sta vacca, mondea latte, me ne arrento, fai al formaio o mettea il latte in cima al fogon che è un boio, te là 2 o 3 dì.
0: E dopo là che c'era le cose da piantare, da torsù, sempre che n'era affari, sia qualche staglion che fosse, che c'era sempre sul lavoro sia freddo sia caldo, che c'era le cose da fare, la mamma la c'era tutto, e pregare, e tirare avanti, mia vera. Quando moria un, sempre, qualche cosa, a mamma. Dove a mamma? Ciao a mamma.
2: Se parla di sex suffragio, no, le donne? Neanche vera.
0: Neanche vera. E dopo vera. Sera ancora che c'era l'uomo, no?
2: C'era l'uomo.
0: A sera ora che era da mangiare, che era da postare, che era il bagno, le nettarsi su, postare i fiori, buttarsi su. Ecco, pregare il rosario e postare l'uomo e fargli contenti dell'uomo, tutto. L'era... La mamma, sempre, sempre, sempre la mamma. Mia vera?
2: Bisogna ringraziare, Marossica. Alla mamma e a nonna. La nonna è due mamme. La mamma in due, no? Perché la nonna aiuta a tendere. È beata di che famiglia che gera insieme la nonna. Per aiutare a fare gli affari. Che allora la donna poteva spendere di più tempo drio gli affari da colonia. Aiutare più l'uomo, no? Allora la nonna attende a casa, attende ai piccidini. Perché se no è fatto come daghe drio ai tosatei? Perché se era un all'anno. Che c'era controllo, era un all'anno, capito? E allora la nonna aiutava tanto dentro casa. Beata di che famiglia che era la nonna con salute, no? Per aiutare, perché se aveva mia salute tocca attendere anche la nonna.
0: Sì.
2: O a sogra, a suocera, no?
0: E i propri fiole pivecce, quelle che aveva 8-10 anni, come si attendere i piccinini.
2: Sì. Pamordi. Devo i proverbi, Bartoldetto te mi giuti qua. Vieni qua Bartoldo, qua.
3: C'ho qua, non te mi vedi.
2: Allora qua, ascolta bene. Da tristi pagatori
3: bestemmie, sudori e dolori.
0: Quanto corre drio, pare c'era
2: bestemmie, sudori
0: e tanta gente che ise mal pagatori, ise eterni mal pagatori.
2: Sì,
0: noi perde il vizio, vero?
2: Ma non è così.
0: Ma non
2: no,
0: è.
2: No.
0: Geo comelo.
2: Da tristi pagatori se ciappa quel che viene.
0: E date
2: contento. Par contento. No. Un altro qua.
0: Avanti.
2: Prima di comprare.
3: Beh, là lo batto.
0: Demo.
2: O Bartoldo. Non si,
0: sì, non si dà che esempi lì,
2: Prima di andare a comprare, se compra i soldi. Com'è che si fa a comprare soldi?
3: Una volta c'era con la uno.
0: E adesso?
2: Anca, no? Non scambia mai. Un altro. Chi lavora, magna.
3: E chi non lavora, magna fuori.
0: Sì.
2: Magna fuori.
0: Quel che non lavora, magna fuori.
2: Magna fuori.
0: E che niente da fare?
2: Ma no.
3: Come
2: no? Se ben meglio, Bartoldo. Chi lavora, magna. Chi non lavora, magna
4: E beve.
3: Ah, é? Ah, é?
4: Fazer
3: cosita?
4: Fazer cosita,
3: ah, bom. Gade più tempo, no?
2: Beh, fatica, no? Nantro, parle mame. I fioi, i vien del cor.
3: No, no, no. E vien del ben pinzo.
2: O Bartoldetto?
0: Bartoldetto è serio.
2: È serio, messi.
0: Allora, i fioi,
2: i vien del cor. E il mario, de a porta. Allora l'amore che a mamma agapa un fiol, ti che te sia un uomo, o se te si maridà con una donna che se gas partito del che l'altro l'uomo, non sta a voler che ella te volde più ben tido che si il suo fiol.
0: No.
2: Può andare via.
0: Dopo un'altra. La
2: porta se verta.
0: È il tuo fiol. L'è sempre il tuo fiol.
2: Sempre.
0: Lui fa, desfava, via, torna in drio, fai quel che fai, sempre te che è l'amore per il tuo fiol. Adesso, è il tuo uomo, è l'uomo o la donna, se gà è l'amore, fin qua.
2: Fin
0: momento
2: qua.
0: Momento de spartio.
2: Deo.
0: Deo.
2: Deo. Chi sei al quarto quando piove?
3: Vin fritto le modose.
2: No,
0: no, no, no.
2: Ma ti ho detto che da partire.
0: Quando che piove. Quando che piove vien a mente beve vin, vien a mente mangiare ste fritole dolce, quelle là col zucchero e grostoli, no? E anche amorose, quando la piovettina, amorose, ma no Bartolo,
2: no, no, no,
0: zio
2: no.
0: Come allora?
2: Chi sei al quarto quando piove, le ben matto se se muove. Vai fuori, ti vai a... Un altro qua, chi vuol lavori malfatti?
3: E sol mandarli fatti per i tosati.
0: Sarà Bartolo? Gli è un poco di fondamento.
2: Ma no, no, no.
0: I più giovanotti non è facile. Principalmente i giorni di ancui.
2: Non è facile. Ma non sei così. Chi vuole lavori malfatti paga prima del tempo.
0: Allora te vai a vedere cosa.
2: Allora te vai a vedere cosa che sei lavori malfatti.
0: Vai.
2: Le vacche e le femmine giovane.
3: Bisogna monderle tutti i giorni.
2: Ma no, Bartolo!
3: Ma io come?
2: Bartolo, ascolta bene.
3: C'è che
2: allora
3: non vino mai niente.
2: Le vacche e le femmine giovane e le vacche buone non le va fuori del paese.
0: Ecco.
2: Sta là.
0: Ecco.
2: Chi che, là,
0: che legale tiene.
2: Chi che legale tiene.
0: Bellezza.
2: E per finire, per altri pensar, il ciapar insegna il spender.
3: Bea fatica.
2: Bea fatica.
3: Quindi ciappa poco, poi sa ben.

0: Così, sì. Suonate, frottole, baccan qua dentro il programma.
1: Tagliani nel mondo! Che c'è ancora nonna lì,
2: Che sì, ci abbiamo un'altra nonna per dare il suo depoimento, no? Della sua vita. La nonna Aurora, la Dean de Cesaro, qua di Serafina Correa, no? E là un pochettino anche ella parla dei suoi strussi e di un poco della sua vita, com'è che era, com'è che ha fatto i primi anni.
0: Ascoltiamo!
3: Beh, per parlare in giorno delle mamme, noi altri, per risgatare un poco la nostra cultura, vostro papà e vostra mamma è venuti d'Italia, vero?
1: Sì, mio padre è venuto da Vicenza e mia mamma da Padova.
3: Con quanti anni?
1: Mia mamma aveva 12 anni e lei era la più vecchia del 18 fratelli.
3: E si è accattato quanto il Brasile?
1: Si è accattato quanto il Brasile, in Nuova Bassano.
3: E dopo si è maritato, vero?
1: Maritato.
3: Allora si è venuto insieme, dopo si è innamorato?
1: Insieme e dopo si è appartato, come è andato un po' di una parte e famiglia un po' di quell'altra. Dopo si è accattato, ancora insieme.
3: Ancora insieme, con che? Vegali con ta cosa allora di là dell'Italia?
1: Ai con te che partia tanta fame.
3: Tanta fame?
1: Tanta. E con ovo e mangia in 5 fratelli.
3: Com'è che sei che la storia lì con ovo e mangia in 5 fratelli? Com'è che fai a mangiare, nonna?
1: Io metteva rento te un canecchetto e io picchia via e ne appoggiare la polenta rento.
3: Lo scaldea?
1: Sì, scaldea un poco.
3: Che restea molto, no?
1: Sì, tu che restare molto perché se no non tocca niente a nessuno, se uno lo mangia tutto un colpo.
3: Allora là già era fatica a vita, vero?
1: E lui diceva sempre che voleva venire dal Brasile per mangiare patate dolci come il miele.
3: Qua è cattata a mangiare, ma i primi anni se...
1: I primi anni che ha soffrito tanto i primi anni, ma i laurea meglio a mangiare.
3: Vegali contà com'è che ha fatto questi primi anni?
1: Ah, i fia di tutto. E tocca andare a lavorare con la ronca e la sappa per mi andare una qualche busa di mangiare, qualche pianta di zucchero, patate, o... infatti di mangiare po'.
3: Per coparsi a fame,
1: sì,
3: è vero?
1: Mangiare. Ma dopo, quando gli attacca verde fuori un po' il matto, loro gli attacca a vivere bene.
3: Ve pensavo com'è che era una mamma, vero? Com'è che a mamma la cuidea i fiori? Desde a vostra mamma, quanti fratelli?
1: Mi sono 14 fratelli, mi sono la ultima dei 14.
3: 14 fratelli?
1: Siamo in 14, mi sono la ultima.
3: La ultima.
1: E morti tutti.
3: Ah sì?
1: C'è ancora Mimmi sola.
3: Ancora voi, soli. La gente ha la curiosità di sapere quando che una mamma, la gera per aspettare il putel, il piccinin, com'è che l'era la vita, se cuidele?
1: La vita se seguidea poco a poco. Devo sempre lavorare fino all'ultima ora, sempre in mese adesso, e tutti i dottori che...
3: Che tende, vero?
1: Che tende, invece una volta non era né dottori né niente.
3: Quanto tempo una donna che aspetta il bambino a laurea, avanti di...
1: Fino all'ultima ora, mi sono stata fino a un giorno sono nata a Rara e quando sono venuta a casa si è dato poco bio un fiore. Il putel, diceva.
3: E Piero? È Piero che avevi detto?
1: Sì, Piero.
3: Ecco. E voi sola che avevi bio o se veniste una partera?
1: Mimmi sola, era la Mimmi sola.
3: Ah sì?
1: Mimmi sola, Angelo era andato per andare torno alla partera quando gli arrivai, Milo che aveva bel che tolto su, che aveva bel che legato il cordone e tutto.
3: Fatto tutto voi?
1: Tutto me.
3: E già era lo qual dei fiori?
1: Sei in...
3: L'era il de numero 6 becche ora, no? E allora che il di l'asi mi venisse la partera, no?
1: No, lei venisse no quando che la venisse mi ha fatto mi di partera.
3: Beh che finì tutto.
1: Beh che finì tutto.
3: E che ora era lo mai o meno?
1: Era le 6 alla sera.
3: Le 6? Al domesday, vero? Com'è che cuidea i piccinini?
1: Finché io non perdo di, io di mangiare che idea mia niente no.
3: Perché?
1: Perché dice che dopo stia male.
3: Fanno dargli chissà mal di pancia, cosa così.
1: Allora gli dia una pesetta bianca e mette dentro il zucchero e bagnate l'acqua e gli dia quella cicci e quel due giornate.
3: Ah sì?
1: Dopo loro scominci a dare del cicciar. E finché.
3: Finché scominci.
1: Il latte vai. Perché il latte continua a dare il zucchero.
3: Il zucchero.
1: Con l'acqua.
3: Sì. Il piccinin. E lo infasea, vero?
1: Sì, infasea con una fascia di 3 metri.
3: Ben stretto.
1: Stretto, stretto, i bracci due dritti, le gambe anche due dritte.
3: Fin quanto tempo? Fin che età?
1: Finché anche 2 anni.
3: Fin i 2 anni anche?
1: Le volte quando si tirava via, i voleva neanche perché gli era costumai.
3: Ah sì? De quanto in quanto tempo tu che la fa?
1: La mattina,
3: sì?
1: Il mesdì e la sera.
3: E dopo il didrio?
1: Dopo il didrio.
3: Così?
1: Sempre così. Perché se andiamo in colonia, allora si riesce a casa. E se andiamo a casa tocco, se andiamo a casa, casa a vedere cose che...
3: Sì,
1: come se... chi era là, come... Si ghia di mangiare, si ghia acqua di bere, e noi infatti si andiamo a vedere.
3: Sì.
1: Si andiamo.
3: E quando che il piccinino scomincia a mangiare, di mangiare?
1: Quando scomincia a mangiare, si chiede a mangiare bocconi, se fai i bocconetti, si chiede i bocconetti in bocca.
3: Polenta.
1: Si chiede a bere un altro prima, dopo
3: ah,
1: si
3: chiede
1: a lui.
3: Ecco.
1: In bocca.
3: Adesso se rispetta Pia quarantina, perché l'era un costume, com'è che c'era sta quarantina, nonna?
1: La quarantina era che l'era 40 giornate, mangiare sol sopa.
3: Menestra.
1: Sol sopa e gallina. Bisogna costare la gallina.
3: Ah, c'era menestra del brodo, vero?
1: Del brodo di gallina. E mangiare la gallina, quella sì si poteva mangiarla. E mangiare sopa, niente di altro, di altre robe, di frutti, niente, niente, niente.
3: Niente, 40
1: niente,
3: giorni?
1: 40 giornate. Niente, neanche un frutto, niente.
3: E pan?
1: Pan sì.
3: Pan,
1: allora, pan e brodo.
3: Pan e brodo e a carne lessa, vero?
1: E polenta e formaggio se mangiare la penultima, allora... Se mangia polenta e formaggio, ma non tanta polenta, poca. Anche
3: sì.
1: Formaggio poco, ma mangia.
3: Ora è ancora laurea?
1: Ancora lavoro, ancora sono andrio a lavorare.
3: Nonna, dopo che una donna ha guadagnato il putel, quanti giorni dopo andia in colonia a fare i lavori?
1: Ah, che ne era che mi non sono mai andata in colonia in quarantina.
3: Ah.
1: Mai no, neanche a mia madre. Ma che n'era che in dia ancora mia sorella l'ha fatta andare 5 giornate, l'ha fatta andare a dar.
3: Te 5 giornate dopo guadagnare il piccinino, andata a dar.
1: Il suo uomo l'ha fatta andare a dar.
3: Perché una volta che n'era anche uomini barbari, no? Cattivi.
1: Cattivo.
3: Certi uomini, i ghedea le donne, vero?
1: I ghedea, diceva che era lui che comandava, che me non poteva fare niente, neanche parlare niente con i ciuni.
3: Voi li capisci a pai anche voi, no?
1: Ah, mi no.
3: No.
1: No, no.
3: Il nonno Angelo rispetta.
1: No, Angelo non mi ha mai dato, non si mi dice, parlo qualcosa di Angelo po' che fa mortale.
3: Che bellezza, eh?
1: Perché nante due sempre, se fai i lavori, se si domandava un con l'altro, se si compriva qualche roba, prima di comprarla, non si compriva finché non si...

0: più niente.
1: Fare le mare anche, lui si voleva ben ben ben, che per l'amor di Dio, un si sentiva dove nella parte della porta e le dia giornali e la di quell'altra fiatressa.
2: Che bellezza ad ascoltare come gera la vita una volta, no? E sonarese al punto!
3: La Verginella canta i cinque amici de Marao e anche a corale migrante la bambola mia.

0: Ecco, si torna, ritorna al programma.
1: Tagliami nel mondo!
2: Una fotoletta da contare. Ora una volta, no? Prima sta a parlare sulle donne, no? E mamme?
0: Sì.
2: A mamma? E a mamma stiamo. E mamma iuiui, a mamma mamma amore, a mamma che mamma pancia. Ai ai ai, a mamma uiuiui.
0: Amor de Dio.
2: E allora stava feio a mamma, no?
0: Paga,
2: muccia su donne, uomini, vicini, tutto quanto, la donna bianca, che fai affanno, che fai vento, no? E con mala pancia, con mala pancia.
0: Non è che impre- che è là davanti?
2: Allora guardati, chiama nene qua, qua vai su da vendita di Tonin. Diga Tonin che te dai olio de mandola.
0: Olio de mandola?
2: Che se paronde che a panza da mamma, che tu capio?
0: Olio de mandola, paronde che a panza da mamma.
2: Allora Luca dito, ma come ero?
0: Olio de amendoas, no?
2: Olio de mandola, paronde che la panza da mamma, che tu capio? Non sta il mendegate brutto cane. Guarda qua,
0: andiamo,
2: vai allora Lupi in piampo di aio. Olio de mandola, paronde a panza da mamma. Avanti, avanti.
0: Olio de mandola, paronde che a panza da mamma.
2: Ripetendo sempre,
0: olio de mandola, paronde. Palone che pansa di mamma, olio di mandorla, palone che pansa.
2: Quando che arriva a bodega un ciucco viene fuori dalla baltunica, per riparare il nene dal bambo a spaldone.
0: Maria Santa!
2: Si casmente qua!
0: Amma signore! Torna a casa!
2: No, nene vuoto distante, vuoto che nene? Pensa. Nene!
0: Vuoto che?
2: Aspetta che dito sono io fammi la mente cosa che voleva. Pensa. Ah sì, che dito! Adesso! Ah, sì. Mi vuoi, olio di pansa! Ma onde che mandorla di mamma?
0: Vai onde che mando la tua mamma ti deve dare ti no ma tu sì.
3: Boh, noi altri che avevamo il programma di ancora un pochettino solo alle mamme, ma che avevamo appena passato il 25 di aprile che è il giorno di San Marco, mi è vero?
0: Opa.
3: E noi altri veneti che avevamo il simbolo veneto che è il leone, il leonetto, il leone alado. Alado vuol dire che galeale, no? E allora che siamo devoti di San Marco, che sta il giorno 25 di aprile, no? Che è il guardione della legge, simbolo del potere, messaggero divino. Solenda conta una storia dei pescatori che i ascoltà di San Marco la profezia di che di quella Ilia che sarebbe una città meravigliosa e che te questa che c'era e che ha visto allora un guardione te a porta che c'era il leone alado, così è il simbolo che lui straporta la protezione e che tende la bellezza, la identità, la cultura dei vali, dei vin, dei migranti che si venisti della regione nord della Italia, ossia dal Veneto, no? Questa è l'origine del simbolo do Parà, è il leone alado. Bellezza? Che bella storia, no? C'è una curiosità dentro il programma
1: Tagliani nel mondo.
3: E bellezza, maraviglia, adesso andiamo a chiamare due sonadette dentro il nostro programma.
0: Coral Stella Alpina canta L'Erivato l'imbacciatore e anche gruppo di amici della cantoria canta Maria dei Fiori.

0: Così si torna, ritorna al programma.
1: Tagliati le mondo, tagliati le mondo.
0: Questo programma qua è bellissimo, qui parlando sora le mamme, curiosità e sonate belle, frottolette, no? E le nonne, ora che lei è bello di ascoltare la nonna, no?
2: È sempre importante, sempre interessante da par dire, no? Perché le porta il suo cervello, la sua testa e anche il cuore, tutto quel che le ha passato e quel che le ha visto, perché lei è il specchio che una volta non c'era signori e poveretti come che ne è adesso.
0: Ah sì, i primi era tutti,
2: era tutti poveri no? Compagni, allora non c'era cosa fare.
0: Ascoltiamo adesso la pora nonna Maria Cansi, che siamo stati a fare un filone a sera, che siamo ancorti a gera una da mattina, e lei ha detto fermo ancora che parliamo ancora che, e la cavalera caro ancora de sciacolar, no? L'ascoltiamo e la prega, la canta, vai.

per nostri pièce in geni santo, qui certo nomi in tuo, te veni e regni in tuo, sia volontà tua, secondo in cielo e in terra, fanno il nostro quotidiano, da non vi sodie, di vite nomi, di vita nostra, secute nos, di vittimo, di vittori, vo nostri, in denose, inducas in tentazione, se libera nos a malo, a

0: Es comença a corredar.
1: È che bello ascoltare. Ma adesso da che siamo di ascoltare le nonne, adesso un'altra sciantina con la nonna tua. Benvenuti a nonna
2: Erminia Bonnet Girardi, 98 anni a nonna.
1: Scappa via fino a bestemmeta la in mezzo, ascoltiamo, vai.
3: Deve pregare tanti antichi che il Santo Paradiso per chi ha soffristo venisti in Italia, quanto soffrir benedetto lei che ci piace a mangiare che patate e mangiare patate per calarsi la pan quando lavorare, quanto soffrir e qui da vez che passerà di bene del meglio mai vecchi antichi e che non passano anche a 90 andati fuori da casa faccio una casotta però di vigna per legare il chataron per picciare sulla carriera per la polenta fuori intera, ma mi ringuro i cani che passi quel che non passa il primo anno, dopo l'ora che già fatta rossa che già dopo vai toccando ma il primo anno vigna nostra signora neanche bel pensare
4: era brutto e mangiare che?
3: Raditi di tanto si a volte se baranche trova non sono dati due che era capoeira non era rossa non era orta niente per succio caro i radici erba e volta pensava su di camparazzo
4: polenta e radici
3: porco dio una polenta e radici che non ci dovia niente dopo l'anno d'io ma il primo anno che avevo un po' dai peccati neanche il grano in campo quante storie solo che e dice che mi una cosa parla moderno vuoi in mente volevo contarla avendo sentito e sapeva che il che viene in mestiere che a parlare alle brutte o parlare alla stufa e ne sava scusa sapete che c'è la storia
4: e lo che
3: ma che non so
1: le nonne e le sue storie la sua vita mame una, due, tre volte, mia vera che sei così? Siamo stati te una famiglia a fare un filò sta settimana, che ha passato? Isè stati di stare un buon tempo in 20 persone.
5: 20?
1: 20. Una famiglia c'era 9 fiori e il papà e la mamma. Ma che era un fratello del papà, un zio, capio? Che anche lui aveva la sua famiglia. Gente, finiamo il programma.
2: Sima Rostica, un struccone da mia parte, un struccone benvenuti, un felice giorno delle mamme a tutte quante le mamme, le donne e anche agli uomini che ha perso la mamma con i fiori piccinini, no? Che se tanti, no? Anzi che avevamo un amico nostro, maestro Aladir Ferro, che è giunto a fare il programma, che l'ulga sleva tre tose, che altro che mamma, eh?
1: Sì.
2: Come una mamma o anche meglio di una mamma, che mi ha dato di ciucciare, no? Ma cari da Dio, allora un strucone è il mio riconoscimento, il mio baso, il mio strucone de man, è il mio rispetto a tutte quante le mamme e le nonne. Ecco, un baso dei benvenuti.
1: Ecco, da me parte anche a me un struconasso e noi altri sì sapevamo della importanza che ha una mamma dentro di una famiglia. E in cui lei un giorno speciale, allora ante sta domenica di maio, un giorno tutto quanto speciale, struccare a mamma, dagli un regaletto se te puoi, se no a base lassù che la resta contenta, vede la famiglia che se vuol bene. Ecco, tutto quel che a mamma la porta se pace e amor, e con pace e amor se ga allegrezza, se ga felicità. A tutti quanti un strucconasso!
2: Per finire il programma, o Bartoldetto? Dighi ciao, no?
6: Quello è che dito ciao mio, un bacio a nonna, a mamma e anche a tutte le donne.
2: Ah bon, due sonate, gruppo Ricordi, Lecco Mare e anche gruppo Nostra Gente di Bia, sa per finire proprio, mamma mia!

0: Sì, che guai!
1: Ah, mi incomoda! Perché neanche un angeletto solo il ciuccio dorme!
0: Ma guarda, solo che oggi il sommeio a mia soppare!
1: Sì, sì, io oggi sono proprio di soppare!

0: Cioè, basta che non vieni fuori rispettoso, che dai quella della Marietta.
1: Sta neanche a parlare, mio comare. Mi gomma hai visto un diavoletto compagno.
0: Penso, Mare, proprio la mega dito che non la sei buona per fargli la vita.
1: Ma tanti, che l'altro dì sono andata a catarla con Mare Marietta e negati la fuori.
0: Ma che